0: Carmi, è la mamma mia.
1: Ma mi aspetti, per vedere gli aspetti, ogni minuto, che la presenza.
0: Ah, ma che sarà?
2: La gente, cut.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao,
2: cut.
0: Oh, ma che cazzo è?